Sono le 2:02. Ora esatta. Carbonia.

poi ci sono suoni che ti appartengono. Quelli che accompagnano le tue giornate, che diventano parte dei tuoi ricordi. Dal 2016 siamo qui, con la musica, con le voci, con voi. Siamo cresciuti insieme.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

Poi ci sono suoni che ti appartengono, quelli che accompagnano le tue giornate, che diventano parte dei tuoi ricordi. Dal 2016 siamo qui, con la musica, con

scarica le nostre app per iPhone, iPad, Apple TV, Android. Vai sullo store del tuo smartphone, digita Radio Carbonia e potrai portare una miniera di musica sempre

0: Ortoghiana, Piscinas e Sant'Antioco. Info e iscrizioni 327 180 51 33. L-Dance, la danza è la nostra storia. Formare è la nostra professione. Visita il sito ldance.it.
1: Vuoi rimetterti in forma? Ma sul serio? Benvenuto da Zen & Fit, la tua nuova palestra a Carbonia. Sala pesi da 700 metri quadrati, climatizzata, spaziosa, super attrezzata. Functional, calisthenics, kickboxing, pilates e posturale. C'è tutto. Personal trainer veri, allenamenti mirati, nessun copia e incolla. Provala gratis, senza impegno. Siamo in via Cannas 1 a Carbonia. Da lunedì al sabato, mattina e sera. Chiama al numero 328 854 83 32 o cercaci su Instagram digitale. Citando Zen & Fit. Entra, allena, cambia, perché il corpo che vuoi è già dentro di te. Cerchi un posto dove sentirti a casa, ma con più gusto. Benvenuto da Suzzilleri, in via Dalmazia 40 a Carbonia. Qui trovi salumi e formaggi della nostra terra rigorosamente a chilometro zero. E poi la nostra pizza in teglia, fragrante e saporita, e tante specialità da forno che profumano di tradizione. A pranzo ti aspettiamo con menù fissi pensati per lavoratori e businessman, veloci, completi e sempre gustosi. La giornata inizia con colazioni dolci e salate di primissima qualità, per partire col piede e il palato giusto. E per gli studenti delle scuole superiori c'è la merenda perfetta, panino completo e bottiglietta d'acqua a soli 3 euro. E dalle 18.30 alle 21 rilassati con la nostra apericena, sprizzo cocktail a prezzo super conveniente, accompagnati dalle nostre delizie. Suzzilleri, via Dalmazia 40 a Carbonia. Il gusto autentico ogni giorno.
2: Sono le 6:04. Carbonia.

0: Noi di Medianet forniamo soluzioni di connettività per imprese ed enti pubblici in Sardegna. Garantiamo interventi rapidi grazie alla nostra rete di commerciali e tecnici qualificati operativi su tutta l'isola per soddisfare le diverse esigenze di connettività, telefonia fissa e soluzioni digitali. Vogliamo essere protagonisti insieme a voi dello sviluppo della nostra terra.
1: Medianet. Connettiamo l'isola.
2: Amuni, sapori di Sicilia. Il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperi pranzo e aperi cena. Taglieri ricchi, pensati per essere condivisi, con specialità siciliane sempre diverse. Arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare? Scopri il nostro servizio catering e la nostra ampia sala climatizzata, perfetta per i tuoi momenti speciali. Ti aspettiamo a Carbonia in piazza Francesco Ciusa. Per info e prenotazioni 347-148-0166. Amuni, vieni a trovarci, la Sicilia ti aspetta!
3: Affidabilità, competenza e innovazione al servizio del territorio. La Sulcis Tecnologie Ambientali SRL realizza lavori chiavi in mano per costruzioni civili e industriali, impianti elettrici, idrico-sanitari, sistemi di climatizzazione e antincendio, oltre alla riqualificazione di parchi e aree urbane. Un partner qualificato per enti pubblici, aziende e privati. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL, a Carbonia, in via Catania, presso il Palazzo Acquario. Per informazioni 349 300 07 30. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL. Costruiamo oggi le infrastrutture di domani.

0: Affidabilità, competenza e innovazione al servizio del territorio. La Sulcis Tecnologie Ambientali SRL realizza lavori chiavi in mano per costruzioni civili e industriali, impianti elettrici, idrico-sanitari, sistemi di climatizzazione e antincendio, oltre alla riqualificazione di parchi e aree urbane. Un partner qualificato per enti pubblici, aziende e privati. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL, a Carbonia, in via Catania, presso il Palazzo Acquario. Per informazioni 349 300 0730. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL. Costruiamo oggi le infrastrutture di domani.
1: Pulizia, professionalità e affidabilità. Ogni giorno. Impresa FEM SRL di Francesca Pisu è il punto di riferimento per pulizie civili e industriali, condomini, uffici, attività commerciali e ambienti professionali. Specializzati anche in pulizie per alberghi e strutture ricettive, con servizi accurati e personale qualificato. E da oggi anche assistenza domiciliare, con attenzione, serietà e supporto dedicato alle persone e alle famiglie. Impresa FEM SRL. Professionalità al servizio del tuo ambiente. Info numero 393 1537 044.
2: Sono le 7 ed un minuto.

Il presunto dirottamento sventato del volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv sono tornati a casa in Israele i passeggeri dopo l'atterraggio d'emergenza a Tabuk in Arabia Saudita. Le 180 persone sono state riaccompagnate in patria in serata accolti all'aeroporto Ben Gurion. Di attentato jihadista parla il ministro degli esteri israeliano Saar. Poche ore prima il premier Netanyahu aveva parlato di possibili attentati in vista delle elezioni politiche. Rivolta nel carcere di Pisa, la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco è tornata sotto controllo della polizia penitenziaria dopo la sommossa esplosa ieri sera alla scoperta di microspie all'interno delle celle, che ha visto una quarantina di detenuti barricarsi in un reparto. Vittorio Sgarbi è ricoverato in gravi condizioni al policlinico Gemelli, non si hanno ulteriori dettagli. Già l'anno scorso era stato ricoverato per problemi di salute aggravati da una forte depressione di cui il critico d'arte aveva parlato pubblicamente. Calcio: Diana Bianchetti si è dimessa da capodelegazione della nazionale dopo le critiche ricevute dal ministro dello sport Abodi. Vengono messi in discussione i miei valori, si legge in una lettera sul sito della FIGC. Faccio un passo indietro per proteggere la squadra. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.

Contattiamo con SPID, CE, fascicolo sanitario, prenotazioni mediche, curriculum vitae, PEC, firma digitale, pratiche online, bonus e molto altro. Ti assistiamo anche per acquisti

0: nell'antica storia di valorosi minatori nasce una nuova barberia, Underground Mauri's Barbershop. Un team di professionisti potrà curare la vostra barba e i vostri capelli, il tutto in un ambiente suggestivo che vi farà tornare indietro nel tempo. Troverete inoltre un'ampia gamma di prodotti per barba e per capelli. Underground Mauri's Barbershop, la barberia del centro, in piazza Matteotti 4 a Carbonia. Prenota il tuo appuntamento al numero 351 592 5603, anche con WhatsApp o in alternativa visitando le pagine Instagram e Facebook. Visita anche il nostro sito all'indirizzo undergroundmaurisbarbershop.it.
1: Se desideri far brillare la tua auto, moto o furgone con un trattamento speciale, vieni da AF Car Wash. Da AF Car Wash offriamo lavaggio a mano, sanificazione degli abitacoli, igienizzazione di sedili e moquette, trattamento pelle, plastiche, lucidature e ripristino fari. E non dimenticare il nostro servizio di ritiro e consegna a domicilio su richiesta, riservato ai lavoratori. AF Car Wash, in via Costituente, fianco dell'Iperpan a Carbonia. Per maggiori informazioni chiama il 340 62 58 700. 197. AF Car Wash.

ci sono suoni che ti appartengono, quelli che accompagnano le tue giornate, che diventano parte dei tuoi ricordi. Dal 2016 siamo qui, con la musica, con le voci, con voi. Siamo cresciuti insieme.

Puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Centro Commerciale Naturale Carbonia produce da 8 anni al servizio della comunità della città di Carbonia. Impegnato nella promozione dell'economia della città attraverso la promozione delle attività che ne aderiscono. Il Centro Commerciale Naturale Carbonia produce e organizza in città eventi quali festività natalizie con il format nato nel 2018 Natale Insieme e non solo. Visita il nostro sito carboniaproduce.com ed entra anche tu con la tua attività a far parte del nostro Centro Commerciale Naturale.

0: iniziative coinvolgenti. Visita la nostra pagina Facebook Proloco Carbonia per restare sempre aggiornato sui nostri imperdibili eventi. Info al numero 339-368-6614 o seguici su tutti i social per rimanere sempre aggiornato sulle nuove iniziative.
1: Unisciti a noi nel promuovere e vivere appieno la bellezza di Carbonia. Seguici, partecipa e scopri il meglio della nostra comunità.
0: Proloco Carbonia, dove la passione per il territorio diventa un'avventura da condividere.
2: Sono le 8:02.
3: Carbonia, the mine of music.

il momento di ballare, è il momento di L-Dance con i maestri Emanuele Ledda e Silvia Loi. Da L-Dance impari a ballare le danze latinoamericane e hip hop fin dai 3 anni con percorsi solo latin e

0: Cinas e Sant'Antioco. Info e iscrizioni 327 180 51 33. L-Dance, la danza è la nostra storia. Formare è la nostra professione. Visita il sito ldance.it.
1: Da oltre 20 anni a Carbonia, Rusty Pizzeria, il posto giusto per il tuo pranzo super leggero. Leggero anche nel prezzo. Siamo aperti a pranzo e a cena. Ti deliziamo con i nostri panini. 37 combinazioni tra classici, vegetariani, speciali e piccanti. E ancora, insalate e piatti combinati anche da asporto. Se hai voglia di pizza anche a pranzo, questo è il posto giusto. La Pizzeria Rusty offre anche il servizio di fatturazione per il tuo pranzo. Vieni a trovarci. Siamo nella splendida cornice dell'Anfiteatro di Carbonia. Ti aspettiamo dal martedì al sabato dalle 12 alle 15.30 e dalle 18.30 alle 23. La domenica dalle 18.30. Visita il nostro sito www.pizzeriarasti.it. Consulta il menu e chiama o scrivi al numero 389 09 12 824. Pizzeria Rusty, Piazza Marmilla, Carbonia.

Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Ci sono luoghi che non sono solo bar, ma pezzi di storia. Nel cuore di Carbonia, in Piazza Matteotti 2, ti aspetta il Cigno Blu. Caffè, colazioni, aperitivi e il piacere di ritrovarsi. Da sempre un punto d'incontro per la città. Il Cigno Blu, il gusto di casa nel centro di Carbonia. Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Irrilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più, sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marche 4749, Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
1: Sono le 9:03.

0: C'è un nuovo gusto che sta facendo parlare di sé. Si chiama Mjolnir Pizzeria. Impasto a lunga lievitazione, ingredienti freschi e selezionati e tutta la creatività di pizze sempre nuove, anche fuori menù. Anche se nella zona sono in corso dei lavori, Mjolnir è regolarmente aperta e operativa, pronta ad accoglierti ogni sera. E se preferisci restare a casa, nessun problema, la consegna è gratuita. Ti aspettiamo in via Lubiana 364, a Carbonia. Per prenotazioni e ordini, chiamaci o scrivici su WhatsApp al 333 640 7020. Mjolnir Pizzeria, il gusto che colpisce come un fulmine.
1: Tecnologia, innovazione e attenzione al paziente. Questo è lo Studio Sabio, il punto di riferimento per la salute del tuo sorriso nel Sulcis. Implantologia avanzata per denti fissi e funzionali. Ortodonzia e pedodonzia per l'allineamento perfetto di adulti e bambini. Trattamenti su misura per ogni esigenza, con le tecnologie più moderne. A San Giovanni su Erge troverai un team di esperti e strumenti all'avanguardia per garantirti precisione, comfort e risultati eccellenti. Prenota la tua visita oggi stesso. Chiama 0781 68 90 47 o scrivici su WhatsApp al 328 57 70 918. Scopri di più su www.studiosabio.it. Studio Sabio. Tecnologia e professionalità al servizio del tuo sorriso.
2: Cerchi un posto dove sentirti a casa, ma con più gusto. Benvenuto da Suzzilleri, in via Dalmazia 40 a Carbonia. Qui trovi salumi e formaggi della nostra terra rigorosamente a chilometro zero. E poi la nostra pizza in teglia, fragrante e saporita, e tante specialità da forno che profumano di tradizione. A pranzo ti aspettiamo con menù fissi pensati per lavoratori e businessman, veloci, completi e sempre gustosi. La giornata inizia con colazioni dolci e salate di primissima qualità, per partire col piede e il palato giusto. E per gli studenti delle scuole superiori c'è la merenda perfetta, panino completo e bottiglietta d'acqua a soli 3 euro. E dalle 18.30 alle 21 rilassati con la nostra apericena, sprizzo cocktail a prezzo super conveniente, accompagnati dalle nostre delizie. Suzzilleri, via Dalmazia 40 a Carbonia. Il gusto autentico ogni giorno.

saluto agli ascoltatori di Carbonia dalla redazione di Report Sardegna 24. Fascicolo penale aperto sulla vicenda della fusione degli aeroporti, anche se ancora non si conosce l'ipotesi di reato formulata dalla Procura della Repubblica di Cagliari. Il magistrato dovrà ora studiare gli elementi raccolti in queste settimane, sia dai carabinieri sia dalla Guardia di Finanza, che parallelamente sta già indagando sulla stessa vicenda, su indicazione della Procura regionale della Corte dei Conti. L'indagine penale prende così forma, dopo un lavoro preliminare rimasto a lungo sotto traccia. Nulla trapela dei corridoi della Procura, ma la nuova inchiesta, stando alle poche indiscrezioni infiltrate, potrebbe ricalcare alcune importanti indagini del passato, che hanno riguardato le procedure per l'individuazione dei partner privati nelle operazioni di privatizzazione. Una badante rumena è in gravi condizioni dopo che un uomo l'avrebbe aggredita per futili motivi, causando le lesioni alla milza, alle costole e un trauma cranico che hanno richiesto il ricovero in ospedale. Il fatto è avvenuto nella serata di domenica a Nuraminis. La donna avrebbe avuto un violento alterco con una persona che conosce nei pressi della sua abitazione della centralissima via nazionale. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della locale stazione. Un operaio è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto nella serata di ieri nel territorio di Sant'Antonio di Gallura, lungo la provinciale 38. L'uomo, stando agli accertamenti dei carabinieri, è caduto da un'altezza di circa 6 metri mentre lavorava su una scala appoggiata a un traliccio. Un saluto agli ascoltatori di Carbonia dalla redazione di Report Sardegna 24 e da Simone Spiga.

0: Vuoi rimetterti in forma? Ma sul serio? Benvenuto da Zen & Fit, la tua nuova palestra a Carbonia. Sala pesi da 700 metri quadrati, climatizzata, spaziosa, super attrezzata. Functional, calisthenics, kickboxing, pilates e posturale. C'è tutto. Personal trainer veri, allenamenti mirati, nessun copia e incolla. Provala gratis, senza impegno. Siamo in via Cannas 1 a Carbonia, da lunedì al sabato, mattina e sera. Chiama il numero 328-854-8332 o cercaci su Instagram digitando Zen & Fit. Entra, allena, cambia, perché il corpo che vuoi è già dentro di te.
1: Sono le 10 ed un minuto. Carbonia.

0: La sicurezza in auto è fondamentale e per pneumatici affidabili a prezzi imbattibili affidati a Sulcis Gomme di Roberto Manca. Da oltre 50 anni sinonimo di competenza. Da oggi alla Sulcis Gomme di Roberto Manca la possibilità di aumentare la dimensione delle vostre ruote con omologazione sul libretto. Ci trovi in Piazza Repubblica a Carbonia. Info al numero 338 31 47 649. Sulcis Gomme di Roberto Manca. La tua sicurezza su strada.
1: La danza accende Carbonia. Domenica 13 dicembre al Palazzetto dello Sport arriva la prima edizione della Mind Dance Cup, competizione open di danza sportiva del circuito regionale ODC Opes Dance Championship. Solo e duo Latin, danze di coppia, freestyle, gruppi, tema Latin, show Latin, modern contemporary e baby dance. Una giornata di sport, musica e spettacolo organizzata dal club danza sportiva L Dance in collaborazione con i maestri Emanuele Ledda e Silvia Loi, con il patrocinio del Comune di Carbonia. Mind Dance Cup, 13 dicembre 2026, Palazzetto dello Sport, Carbonia. Radio Carbonia, radio partner ufficiale dell'evento.

0: con il Carboni a Delia anche per questo mese. Do il buongiorno a tutti quelli che seguono la radio sia in auto ma anche quelli che sono collegati sui social, perché poi pubblicheremo questa puntata anche sui social. Questa mattina ho il piacere, lo inquadriamo, di avere con noi un ospite, Tom Selleck, o Selleck, non so come. Selleck.
1: Sì.
0: Do il buongiorno a lui, buongiorno a te, grazie per aver accettato il mio invito.
1: Grazie Emanuele. Grazie per l'invito, volevo ringraziare tutte le persone che mi seguono, perché senza di loro non sarei qui oggi, grazie.
0: Figurati, io questa mattina ti ho invitato perché, vabbè, a parte questi giorni siamo tartassati di notizie di Garlasco, di... insomma, evito anche di riprendere l'argomento, però ti occupi da qualche tempo di un caso purtroppo noto a tutti qui in zona, il caso di Gisele Roux, che avvenne tanti anni fa ormai qua a Carbonia. E quindi ti volevo chiedere come mai questa cosa, di questo tuo interesse nel cercare di approfondire i misteri che sono un po' rimasti irrisolti, o comunque magari anche risolti, o comunque qualcuno è scettico di come è andata la cosa. Quindi volevo capire perché ti dedichi a questa cosa, insomma.
1: Benissimo, intanto la storia di Gisella è una tragedia che ha segnato Carbonia.
0: Certo.
1: Ha segnato soprattutto quella gioventù.
0: Parliamo, era il
1: 1989. Sì, era un periodo molto pesante sotto tanti punti di vista, quindi sia genitori che figli hanno dovuto cambiare le proprie abitudini. E questo ha segnato anche a me, però al contrario, da adulto, perché venendo a vivere qui a Carbonia da ormai più di 10 anni, questa storia mi è entrata nel cuore, come se fosse un qualcosa capitato a mia sorella. Quindi, sai, hai quell'amarezza, quel senso di ingiustizia, e quindi cerchi nel tuo piccolo di fare qualcosa per dare una mano. Questo è il motivo che mi ha spinto a riprendere un po' questa vicenda.
0: Mi ricordo nel 2019, quando c'è stato anche il momento che hanno dato la via a Carbonia a Gisella, c'era un po' di nuovo un interesse maggiore per... hanno fatto anche un libro, mi ricordo. Sì. Qualcosa di quel... quindi ogni tanto c'è sempre questa... questo riprendere in mano l'argomento. Tu hai qualche... vedo che scrivi ormai tutti i giorni più o meno, hai qualche novità da scrivere, che scrivi sul tuo profilo di Facebook. Cioè, hai qualche cosa... quali sono le novità che ti senti di dire, che magari anche sono i tuoi pensieri, non so.
1: Le novità sono che un pool di avvocati tra i migliori che ci sono in Sardegna hanno deciso di darci una mano. E hanno deciso di studiare le carte, e studiando le carte hanno trovato delle falle, e si può fare molto. Io posso dire solo questo adesso, perché naturalmente in questi mesi ho avuto modo di parlare con tante persone a conoscenza di fatti e di un certo tipo di situazioni che si verificavano nel 1989. Quindi ho raccolto delle testimonianze, dei documenti, dei nastri, e poi porteremo tutto all'attenzione degli avvocati. E novità sì, ce ne sono.
0: Quindi il tuo interesse è, diciamo, cercare di avere qualche altra informazione in più per dare risposte a chi in tutti questi anni sta soffrendo per questa...
1: Esattamente. Esattamente, è fatto soprattutto per i parenti, i parenti che da 37 anni aspettano una giustizia, perché comunque c'è una verità processuale, certo, però non ha convinto nessuno e tuttora non convince nessuno. E nell'ombra ci sono tante persone che potrebbero essere coinvolte nel caso, e stiamo cercando appunto di far uscire questa verità che è ancora, tra virgolette, è nell'ombra.
0: Ho capito. Facciamo così, un disco, tra qualche istante rientriamo qua in onda. C'è un pezzo che arriva dal 2002. Rimane con noi Tom, tanto è ancora qua in studio, quindi tra qualche istante riprendiamo il collegamento.

0: 10:43 per chi ci segue al mattino, mentre ricordiamo anche l'appuntamento in replica questo pomeriggio alle 19:30. Qui in studio c'è ancora Tom. Buongiorno ancora Tom.
1: Buongiorno a tutti.
0: Abbiamo un po' dato il via a questa puntata parlando di purtroppo della tragedia successa nel 1989, quindi l'omicidio di Gisella Orru, che appunto tu ti occupi e segui da tanto tempo. Quindi abbiamo detto che c'è, quindi in questo momento ci sono una serie di dimmi tu la parola giusta.
1: Sì, ci sono tutta una serie di novità, diciamo, rispetto agli anni passati. E soprattutto c'è il coraggio di tante persone a Carbonia che hanno deciso di parlare, okay. Hanno deciso di fornire testimonianze, documenti, come ho già detto prima, e questo ci apre a delle soluzioni alternative
0: alla verità che è uscita, che tutti sappiamo.
1: Certo, ci sono tante persone sanno, tante persone all'epoca non hanno parlato. Questo potrebbe essere un momento importante per fornire la testimonianza, per liberarsi la coscienza e di far riposare in pace finalmente Gisella e soprattutto anche chi è stato, a mio parere, ingiustamente condannato. Parliamo del signor Floris, che è morto suicida in carcere. È stato un punto di riferimento delle confessioni di Pirosu, che nel processo di primo grado si sono verificate praticamente nulle, sono state le sue dichiarazioni sono state rese inattendibili da dagli accertamenti.
0: Questa cosa si è detta e si sa. Poi abbiamo ovviamente
1: il secondo grado, cambia tutto. Perché? Perché cambiano le procedure e quello che dice Pirosu, che era il grande mentitore del primo grado, viene preso per buono nel secondo e danno 30 anni di galera al signor Floris, che purtroppo poi ci ha lasciati nel 2007.
0: Lui magari non ce l'ha fatta più, non ha più resistito alle ingiustizie poi.
1: Certo.
0: Qui. Ora siamo abituati anche con Stasi in questi ultimi giorni, si parla,
1: esatto,
0: non si parla d'altro in queste ultime settimane, è veramente tosta. Quindi dobbiamo aspettare questi aggiornamenti e poi magari possiamo anche leggere le carte di quello che succederà prossimamente.
1: Certo, ci saranno novità e se vuoi potremmo continuare a parlarne, certo. Potremmo continuare a parlare anche di altri casi di Carbonia che in questo periodo sono molto importanti. Se mi vorrai dare spazio, io
0: va bene.
1: Ci tengo.
0: Va bene, io ringrazio Tom per questa veloce chiacchierata questa mattina, ma era mio interesse sentirti già da tempo, perché era molto curioso il fatto che tu ogni mezz'ora c'è un aggiornamento su internet. Anzi, posso approfittarne per magari chi è in auto di collegarsi al tuo profilo,
1: certo,
0: per leggere maggiori informazioni. Tom Selleck su Facebook.
1: Tom Selleck, sì.
0: Selleck. Poi, ma perché questo nome? Da dove te lo sei tirato fuori?
1: Beh, il mio attore preferito.
0: Ah, ecco.
1: Tom Selleck. Sì, Tom Selleck, che faceva Magnum PI, una serie poliziesca degli anni 80, che poi calza il pennello col personaggio.
0: Va bene, io ti ringrazio e ovviamente
1: grazie,
0: ci risentiamo presto e buona giornata.
1: Grazie.
0: Io
1: grazie
0: ringrazio
1: a tutti.
0: Anche tutti gli ascoltatori. Noi torniamo domani per l'appuntamento del venerdì, quindi 2 di ottobre. Una buona giornata, a domani.

0: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Irrilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marche 4749, Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
1: C'è un nuovo gusto che sta facendo parlare di sé. Si chiama Mjolnir Pizzeria. Impasto a lunga lievitazione, ingredienti freschi e selezionati e tutta la creatività di pizze sempre nuove, anche fuori menù. Anche se nella zona sono in corso dei lavori, Mjolnir è regolarmente aperta e operativa, pronta ad accoglierti ogni sera. E se preferisci restare a casa, nessun problema, la consegna è gratuita. Ti aspettiamo in via Lubiana 364, a Carbonia. Per prenotazioni e ordini, chiamaci o scrivici su WhatsApp al 333 640 7020. Mjolnir Pizzeria, il gusto che colpisce come un fulmine.
2: Sono le 11:02.

Noi di Medianet forniamo soluzioni di connettività per imprese ed enti pubblici in Sardegna. Garantiamo interventi rapidi grazie alla nostra rete di commerciali e tecnici qualificati operativi su tutta l'isola per soddisfare le diverse esigenze di connettività, telefonia fissa e soluzioni digitali. Vogliamo essere protagonisti insieme a voi dello sviluppo della nostra terra. Medianet. Connettiamo l'isola.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

0: La danza accende Carbonia. Domenica 13 dicembre al Palazzetto dello Sport arriva la prima edizione della Mind Dance Cup, competizione open di danza sportiva del circuito regionale ODC Opes Dance Championship. Solo e duo Latin, danze di coppia, freestyle, gruppi, tema Latin, show Latin, modern contemporary e baby dance. Una giornata di sport, musica e spettacolo organizzata dal club danza sportiva L Dance in collaborazione con i maestri Emanuele Ledda e Silvia Loi, con il patrocinio del comune di Carbonia. Mind Dance Cup, 13 dicembre 2026, Palazzetto dello Sport, Carbonia. Radio Carbonia, radio partner ufficiale dell'evento.
1: Vuoi rimetterti in forma? Ma sul serio? Benvenuto da Zen & Fit, la tua nuova palestra a Carbonia. Sala pesi da 700 metri quadrati, climatizzata, spaziosa, super attrezzata. Functional, calisthenics, kickboxing, pilates e posturale. C'è tutto. Personal trainer veri, allenamenti mirati, nessun copia e incolla. Provala gratis, senza impegno. Siamo in via Cannasuno a Carbonia, da lunedì al sabato, mattina e sera. Chiama al numero 328 854 83 32 o cercaci su Instagram digitale. Citando Zen & Fit. Entra, allena, cambia, perché il corpo che vuoi è già dentro di te.
2: Sono le 12 e 5 minuti.

0: sport è questione di forza, resistenza e salute orale. Lo sapevi? Un'alterazione nei muscoli masticatori può influire su equilibrio, respirazione e performance atletica. Allo studio Sabiu analizziamo i tuoi muscoli masticatori con la sincromiografia, uno strumento avanzato che valuta il bilanciamento della tua occlusione. Migliore respirazione, più energia, meno infortuni e massimo rendimento sportivo. A San Giovanni su Erge, eccellenza odontoiatrica nel Sulcis. Prenota il tuo esame ora. Chiama 0781 68 90 47 o scrivici su WhatsApp al 328 577 0918. Scopri di più su www.studiosabiu.it. Studio Sabiu, la salute orale che fa vincere anche nello sport.
1: Affidabilità, competenza e innovazione al servizio del territorio. La Sulcis Tecnologie Ambientali SRL realizza lavori chiavi in mano per costruzioni civili e industriali, impianti elettrici, idrico-sanitari, sistemi di climatizzazione e antincendio, oltre alla riqualificazione di parchi e aree urbane. Un partner qualificato per enti pubblici, aziende e privati. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL, a Carbonia, in via Catania, presso il Palazzo Acquario. Per informazioni 349 300 0730. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL. Costruiamo oggi le infrastrutture di domani.

saluto agli ascoltatori di Carbonia dalla redazione di Report Sardegna 24. Fascicolo penale aperto sulla vicenda della fusione degli aeroporti, anche se ancora non si conosce l'ipotesi di reato formulata dalla Procura della Repubblica di Cagliari. Il magistrato dovrà ora studiare gli elementi raccolti in queste settimane, sia dai carabinieri sia dalla Guardia di Finanza, che parallelamente sta già indagando sulla stessa vicenda, su indicazione della Procura regionale della Corte dei Conti. L'indagine penale prende così forma, dopo un lavoro preliminare rimasto a lungo sotto traccia. Nulla trapela dei corridoi della Procura, ma la nuova inchiesta, stando alle poche indiscrezioni infiltrate, potrebbe ricalcare alcune importanti indagini del passato, che hanno riguardato le procedure per l'individuazione dei partner privati nelle operazioni di privatizzazione. Una badante rumena è in gravi condizioni dopo che un uomo l'avrebbe aggredita per futili motivi, causandole lesioni alla milza, alle costole e un trauma cranico, che hanno richiesto il ricovero in ospedale. Il fatto è avvenuto nella serata di domenica a Nuraminis. La donna avrebbe avuto un violento alterco con una persona che conosce, nei pressi della sua abitazione, della centralissima via nazionale. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della locale stazione. Un operaio è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto nella serata di ieri nel territorio di Sant'Antonio di Gallura, lungo la provinciale 38. L'uomo, stando agli accertamenti dei carabinieri, è caduto da un'altezza di circa 6 metri mentre lavorava su una scala appoggiata a un traliccio. Un saluto agli ascoltatori di Carbonia dalla redazione di Report Sardegna 24 e da Simone Spiga.

Amuni, sapori di Sicilia. Il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperi pranzo e aperi cena. Taglieri ricchi, pensati per essere condivisi, con specialità siciliane sempre diverse. Arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare? Scopri il nostro servizio

0: 0166 Amuni. Vieni a trovarci, la Sicilia ti aspetta.
1: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Irrilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marche 4749, Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
2: Centro Commerciale Naturale Carbonia produce. Da 8 anni al servizio della comunità della città di Carbonia. Impegnato nella promozione dell'economia della città attraverso la promozione delle attività che ne aderiscono. Il Centro Commerciale Naturale Carbonia produce e organizza in città eventi quali festività natalizie, con il format nato nel 2018, Natale insieme e non solo. Visita il nostro sito carboniaproduce.com ed entra anche tu con la tua attività a far parte del nostro Centro Commerciale Naturale.
3: Sono le 13:02.

0: Ancora buongiorno da Nicola De Muro. Il volo Fly Dubai diretto ieri in Israele ha fatto atterrare d'emergenza in Arabia Saudita. Si indaga sull'attentato terroristico, ma non si escludono altre ipotesi. I vertici israeliani parlano di 11 settembre sventato, di terrorismo jihadista, ma la stampa araba e anche parte dell'opposizione avanzano dubbi su quanto sia realmente avvenuto a meno di un mese dalle prossime elezioni. Sentiamo Alessandro Cisilin.
1: Attacco terroristico di matrice jihadista, un altro 11 settembre sventato. Le parole del premier israeliano Netanyahu accogliendo le circa 180 persone sbarcate da un volo speciale nella tarda serata di ieri all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. E per quattro di loro il presidente Herzog ha già annunciato le massime onorificenze per la loro azione che avrebbe scongiurato la strage. In mattinata un Fly Dubai decollato dall'Emirato e diretto in Israele aveva rapidamente perso quota per circa 4.500 metri ed effettuato alcune virate. Dall'aereo sono partite segnalazioni di problemi a bordo e la richiesta di atterrare d'emergenza, come poi avvenuto lo scalo saudita di Tabuk. Contestualmente sarebbe esplosa una colluttazione tra i due piloti, un cittadino indiano ferito con una lama e il presunto aggressore, un omanita, poi interrogato e arrestato in Arabia. L'ho bloccato io e poi ho tirato sui comandi come ho visto fare nei film, racconta davanti alle telecamere un passeggero israeliano allo stesso Netanyahu, che in precedenza ha dichiarato di aver avvisato dell'emergenza anche il leader dell'opposizione Lapid, che però smentisce neanche una parola sul presunto dirottamento. Il premier usa l'accaduto per fini elettorali, aggiunge in riferimento alla tornata del 27 ottobre. Nessuna conferma indipendente né sul dirottamento né sull'identità e cittadinanza dell'uomo arrestato, nota la TV araba Al Jazeera, mentre Donald Trump si congratula con l'americana Boeing per la tenuta del velivolo.
0: Peggiora il mercato del lavoro italiano. Ad agosto, secondo l'Istat, il tasso di occupazione scende dal 63,2% di luglio al 63%. Contestualmente si osserva una decisa risalita dell'indice di disoccupazione dal 5,8% di luglio al 6,2% di agosto. E ieri sempre l'Istat aveva diffuso i dati sull'inflazione, anche quelli in peggioramento, balzo del costo della vita dal 3,3% di agosto al 4,2% stima preliminare di settembre, cioè ben 9 decimali in più. Per calmierare gli effetti del caro energia sulle famiglie, prosegue il pressing del governo sulle compagnie. Dopo le autolimitazioni di prezzo da parte delle società di distribuzione stradale dei carburanti, anche i produttori di energia moltiplicano gli annunci di offerte sulle bollette. Sentiamo i commenti di Stefano Maullu, deputato di Forza Italia, e della leader del PD, Elly Schlein.
2: Dopo i carburanti anche l'energia. Le compagnie tagliano le bollette, raccolgono l'appello di Giorgia Meloni a fare la propria parte per sostenere il reddito di famiglie e imprese.
3: Abbiamo tra i salari più bassi d'Europa. Fa impressione perché ho appena visto che l'inflazione è al massimo da 3 anni a questa parte. Quell'inflazione si sta letteralmente mangiando gli stipendi degli italiani e il loro potere d'acquisto. Vuol dire che non riesci più a fare la stessa spesa che facevi prima.
0: Prosegue il ricovero di Vittorio Sgarbi nel reparto di terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma, dove le sue condizioni restano serie e sotto monitoraggio. Dal nosocomio fanno sapere che al momento non è prevista la diffusione di bollettini medici ufficiali. È completamente rientrata l'emergenza al penitenziario Don Bosco di Pisa dopo la mediazione dei negoziatori giunti da Roma, arrivata a conclusione senza l'uso della forza intorno alle 6.30 del mattino. Il bilancio aggiornato registra 4 arresti tra i reclusi ritenuti promotori della sommossa, nessun ferito, ma un'intera sezione dichiarata inagibile per ingenti danni. Con la nazionale di Roberto Mancini alla vigilia della trasferta di Nations League con la Francia, sullo sfondo il possibile commissariamento della FIGC, il nostro calcio prova a guardare avanti. Trasmesso all'UEFA il dossier sugli stadi candidati ad ospitare le gare dell'Europeo 2032, che si giocherà in Italia e in Turchia. Gerardo De Vivo.
4: Siamo soddisfatti per il numero e la qualità dei dossier che sono arrivati. Mette per qualche istante da parte le turbolenze istituzionali e il possibile commissariamento e pensa positivo il presidente federale Malagò, con lo sguardo rivolto a Euro 2032. L'Italia è chiamata a organizzarlo insieme alla Turchia, che ha tutti gli stadi pronti. Da noi, invece, lavori in corso se non ancora da iniziare. iniziare nel dossier inviato dalla Federcalcio all'UEFA con l'elenco dei 14 impianti delle sedi ritenute idonee, 5 sono ancora da costruire: Bologna, Cagliari, Milano, Verona e il nuovo stadio della Roma. La capitale candida ovviamente anche l'Olimpico, unico sostanzialmente pronto insieme allo Stadium di Torino. Da riqualificare gli stadi di Bari, Firenze, Genova, Lecce, Napoli, Palermo, Salerno. Parola all'UEFA che valuterà una serie di parametri: infrastrutture, accessibilità, sostenibilità, sicurezza, hospitality, servizi ai tifosi e ai media. Entro l'autunno 2026 saranno scelti i 5 stadi che ospiteranno le gare in Italia.
0: Rottura totale tra Cristiano Ronaldo e il CT del Portogallo Jorge Jesus, rimasto in panchina nella vittoriosa trasferta in Norvegia e fuori dai titolari anche stasera in Danimarca. CR7 ha lasciato il ritiro della nazionale. A tempo debito racconterò la verità, scrive su Instagram, mentre il tecnico ribadisce: decido io chi gioca o no. È tutto per ora, a più tardi.

suoni che ascolti. E poi ci sono suoni che ti appartengono. Quelli che accompagnano le tue giornate, che diventano parte dei tuoi ricordi. Dal 2016 siamo qui, con la musica, con le voci, con voi. Siamo cresciuti insieme.

0: C'è un nuovo gusto che sta facendo parlare di sé. Si chiama Mjolnir Pizzeria. Impasto a lunga lievitazione, ingredienti freschi e selezionati e tutta la creatività di pizze sempre nuove, anche fuori menù. Anche se nella zona sono in corso dei lavori, Mjolnir è regolarmente aperta e operativa, pronta ad accoglierti ogni sera. E se preferisci restare a casa, nessun problema, la consegna è gratuita. Ti aspettiamo in via Lubiana 364, a Carbonia. Per prenotazioni e ordini, chiamaci o scrivici su WhatsApp al 333-640-7020. Mjolnir Pizzeria, il gusto che colpisce come un fulmine.
1: È il momento di ballare, è il momento di L-Dance, con i maestri Emanuele Ledda e Silvia Loi. Da L-Dance impari a ballare le danze latinoamericane e hip-hop, fin dai 3 anni, con percorsi solo Latin e tante attività complementari.

0: Piscinas e Sant'Antioco. Info e iscrizioni 327 180 51 33. L-Dance, la danza è la nostra storia. Formare è la nostra professione. Visita il sito ldance.it.
1: Da un'antica storia di valorosi minatori nasce una nuova barberia, Underground Maurice Barber Shop. Un team di professionisti potrà curare la vostra barba e i vostri capelli, il tutto in un ambiente suggestivo che vi farà tornare indietro nel tempo. Troverete inoltre un'ampia gamma di prodotti per barba e per capelli. Underground Maurice Barber Shop, la barberia del centro, in piazza Matteotti 4 a Carbonia. Prenota il tuo appuntamento al numero 351 592 5603, anche con WhatsApp o in alternativa visitando le pagine Instagram e Facebook. Visita anche il nostro sito all'indirizzo undergroundmaurisbarbershop.it.

0: 14 o seguici su tutti i social per rimanere sempre aggiornato sulle nuove iniziative.
1: Unisciti a noi nel promuovere e vivere appieno la bellezza di Carbonia. Seguici, partecipa e scopri il meglio della nostra comunità.
0: Proloco Carbonia, dove la passione per il territorio diventa un'avventura da condividere.
2: Se desideri far brillare la tua auto, moto o furgone con un trattamento speciale, vieni da AF Car Wash. Da AF Car Wash offriamo lavaggio a mano, sanificazione degli abitacoli, igienizzazione di sedili e moquette, trattamento pelle, plastiche, lucidatura e ripristino fari. E non dimenticare il nostro servizio di ritiro e consegna a domicilio su richiesta, riservato ai lavoratori. AF Car Wash, in via Costituente, fianco dell'Iperpan a Carbonia. Per maggiori informazioni chiama il 340 62 58 700. 197. AF Car Wash. Auto come nuova.
3: Sono le 14 ed un minuto.

ci sono luoghi che non sono solo bar, ma pezzi di storia. Nel cuore di Carbonia, in Piazza Matteotti 2, ti aspetta il Cigno Blu. Caffè, colazioni, aperitivi e il piacere di ritrovarsi. Da sempre un punto d'incontro per la città. Il Cigno Blu, il gusto di casa nel centro di Carbonia.

Amuni, sapori di Sicilia. Il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperi pranzo e aperi cena. Taglieri ricchi, pensati per essere condivisi, con specialità siciliane sempre diverse. Arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare? Scopri il nostro servizio

0: Centro Commerciale Naturale Carbonia Produce, da 8 anni al servizio della comunità della città di Carbonia. Impegnato nella promozione dell'economia della città attraverso la promozione delle attività che ne aderiscono. Il Centro Commerciale Naturale Carbonia Produce organizza in città eventi quali festività natalizie, con il format nato nel 2018, Natale Insieme e non solo. Visita il nostro sito carboniaproduce.com ed entra anche tu con la tua attività a far parte del nostro Centro Commerciale Naturale.
1: Ci sono luoghi che non sono solo bar, ma pezzi di storia. Nel cuore di Carbonia, in Piazza Matteotti 2, ti aspetta il Cigno Blu. Caffè, colazioni, aperitivi e il piacere di ritrovarsi. Da sempre un punto d'incontro per la città. Il Cigno Blu, il gusto di casa nel centro di Carbonia.

0: Se desideri far brillare la tua auto, moto o furgone con un trattamento speciale, vieni da AF Car Wash. Da AF Car Wash offriamo lavaggio a mano, sanificazione degli abitacoli, igienizzazione di sedili e moquette, trattamento pelle, plastiche, lucidatura e ripristino fari. E non dimenticare il nostro servizio di ritiro e consegna a domicilio su richiesta, riservato ai lavoratori. AF Car Wash, in via Costituente, fianco dell'Iperpan a Carbonia. Per maggiori informazioni chiama il 340 62 58 797. AF Car Wash, auto come nuova.
1: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Errilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marche 4749, Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
2: La sicurezza in auto è fondamentale e per pneumatici affidabili a prezzi imbattibili affidati a Sulcis Gomme di Roberto Manca. Da oltre 50 anni sinonimo di competenza. Da oggi alla Sulcis Gomme di Roberto Manca la possibilità di aumentare la dimensione delle vostre ruote con omologazione sul libretto. Ci trovi in Piazza Repubblica a Carbonia. Info al numero 338 31 47 649. Sulcis Gomme di Roberto Manca. La tua sicurezza su strada.
3: La danza accende Carbonia. Domenica 13 dicembre al Palazzetto dello Sport arriva la prima edizione della Mind Dance Cup, competizione open di danza sportiva del circuito regionale ODC Opes Dance Championship. Solo e duo Latin, danze di coppia, freestyle, gruppi, tema Latin, show Latin, modern contemporary e baby dance. Una giornata di sport, musica e spettacolo organizzata dal club danza sportiva L Dance in collaborazione con i maestri Emanuele Ledda e Silvia Lori, con il patrocinio del Comune di Carbonia. Mind Dance Cup, 13 dicembre 2026, Palazzetto dello Sport, Carbonia. Radio Carbonia, radio partner ufficiale dell'evento.
4: Sono le 16:04.

0: Noi di Medianet forniamo soluzioni di connettività per imprese ed enti pubblici in Sardegna. Garantiamo interventi rapidi, grazie alla nostra rete di commerciali e tecnici qualificati operativi su tutta l'isola, per soddisfare le diverse esigenze di connettività, telefonia fissa e soluzioni digitali. Vogliamo essere protagonisti insieme a voi dello sviluppo della nostra terra.
1: Medianet. Connettiamo l'isola.
2: C'è un nuovo gusto che sta facendo parlare di sé. Si chiama Mjolnir Pizzeria. Impasto a lunga lievitazione, ingredienti freschi e selezionati e tutta la creatività di pizze sempre nuove, anche fuori menù. Anche se nella zona sono in corso dei lavori, Mjolnir è regolarmente aperta e operativa, pronta ad accoglierti ogni sera. E se preferisci restare a casa, nessun problema, la consegna è gratuita. Ti aspettiamo in via Lubiana 364, a Carbonia. Per prenotazioni e ordini, chiamaci o scrivici su WhatsApp al 333 640 7020. Mjolnir Pizzeria.

0: Da un'antica storia di valorosi minatori nasce una nuova barberia, Underground Mauri's Barbershop. Un team di professionisti potrà curare la vostra barba e i vostri capelli, il tutto in un ambiente suggestivo che vi farà tornare indietro nel tempo. Troverete inoltre un'ampia gamma di prodotti per barba e per capelli. Underground Mauri's Barbershop, la barberia del centro, in piazza Matteotti 4 a Carbonia. Prenota il tuo appuntamento al numero 351 592 5603, anche con WhatsApp o in alternativa visitando le pagine Instagram e Facebook. Visita anche il nostro sito all'indirizzo undergroundmaurisbarbershop.it.
1: Cerchi un posto dove sentirti a casa, ma con più gusto? Benvenuto da Suzzilleri, in via Dalmazia 40 a Carbonia. Qui trovi salumi e formaggi della nostra terra rigorosamente a chilometro zero. E poi la nostra pizza in teglia, fragrante e saporita, e tante specialità da forno che profumano di tradizione. A pranzo ti aspettiamo con menù fissi pensati per lavoratori e businessman, veloci, completi e sempre gustosi. La giornata inizia con colazioni dolci e salate di primissima qualità, per partire col piede e il palato giusto. E per gli studenti delle scuole superiori c'è la merenda perfetta: panino completo e bottiglietta d'acqua a soli 3 euro. E dalle 18:30 alle 21 rilassati con la nostra apericena, spritz o cocktail a prezzo super conveniente, accompagnati dalle nostre delizie. Suzzilleri, via Dalmazia 40 a Carbonia. Il gusto autentico ogni giorno.
2: Amuni, sapori di Sicilia. Il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperi pranzo e aperi cena, taglieri ricchi pensati per essere condivisi con specialità siciliane sempre diverse: arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare? Scopri il nostro servizio catering e la nostra ampia sala climatizzata perfetta per i tuoi momenti speciali. Ti aspettiamo a Carbonia in piazza Francesco Ciusa. Per info e prenotazioni 347 148 0166. Amuni, vieni a trovarci, la Sicilia ti aspetta.
3: Sono le 17:05.

0: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Nemmeno il tempo, dopo la figuraccia col Belgio, di godersi la vittoria in terra turca, le prestazioni confortanti dei tanti giovani, divampa la bufera sotto il cielo della nazionale di Roberto Mancini. Non bastasse il caso Malagò, stavolta ci si sono messe di mezzo le dimissioni del capo delegazione Diana Bianchedi per le critiche ricevute dal ministro dello sport Abodi, finito poi sotto gli strali dello stesso presidente della FIGC, oggi intervenuto all'assemblea della Lega Pro.
1: Una scelta che ovviamente non posso che condividere. Chi conosce Diana e chi conosce la storia, la vita, non è solo la carriera, insomma il suo modo di pensare, giustamente è stata particolarmente turbata dal fatto che c'è un ministro dello sport, quindi con la delega dello sport, che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta, sia da parte sua che da parte dell'altro vicepresidente. Oggettivamente, insomma, è un'entrata assolutamente, non è solo non convenzionale, sgrammaticata, fuori luogo.
0: Dal canto suo non si è fatta attendere la replica di Abodi. Non ho nemici, ha detto, non li voglio e non li cerco, ho il sacrosanto diritto di esprimere un'opinione. E a proposito del caso Malagò, si terrà martedì 6 ottobre la riunione della giunta nazionale del CONI, chiamata a valutare la posizione del presidente della FIGC e a esprimersi sull'eventuale commissariamento della stessa Federcalcio. Intanto domani gioca anche la nazionale, terza gara di Nations League, a Parigi contro la Francia di Zidane. Rientra Barella in attacco, Scamacca in vantaggio su Pio Esposito, sugli esterni Ken e Daniel Maldini. Aspettando la nazionale maggiore alle 18.30, Yerevan in Armenia, l'Under 21 affronta i padroni di casa nella penultima gara delle qualificazioni all'Europeo 2027. Parola al CT, Silvio Baldini.
2: Ogni partita, quello che è fondamentale è l'approccio. E se tu pensi che l'Armenia è ultima, no? E quindi vai a giocare una partita facile, vuol dire che il tuo approccio ci ha sbagliato. Il tuo approccio non deve pensare all'avversario, ma deve pensare a te stesso. Perché se tu pensi all'avversario, se è ultimo, puoi avere un atteggiamento superficiale. Se pensi che è primo, puoi avere un atteggiamento di paura. Tutte queste cose qui non ti fanno mai rendere al meglio. I ragazzi devono pensare a loro stessi.
0: Azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara nel faccia a faccia per il primato che vale il pass diretto per il torneo continentale. Leo Messi e Cristiano Ronaldo, miti del nostro tempo sul viale del tramonto, eterni rivali in campo e a quanto pare dai destini del tutto opposti anche nella passerella finale. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
3: 85.000 al Monumental di Buenos Aires, il resto del mondo in diretta TV. Nella notte italiana tra il 6 e 7 ottobre faranno da cornice all'ultima recita di Leo Messi con l'Argentina in amichevole col Benin. Una festa in stridente contrasto con quella mancata del rivale di sempre, Cristiano Ronaldo, alle porte di un mesto addio al Portogallo dopo 234 partite e 146 gol. Non entrato con la Norvegia, ha lasciato la nazionale dopo l'annunciata panchina anche con la Danimarca. Inutile l'estremo tentativo di presidente federale e CT di fermarlo ai piedi della scaletta del suo jet privato decollato da Copenaghen, destinazione Madrid. E CR7 posta su Instagram: al momento giusto dirò la verità. Parola intanto al campo. Stasera la Danimarca attende il Portogallo, primo a punteggio pieno nel gruppo D, in cui si gioca anche Galles-Norvegia. Nel gruppo B la Serbia fa visita alla Germania, reduce dal clamoroso KO interno con la Grecia, che prima a punteggio pieno attende i Paesi Bassi. Tutti gli incontri alle 20.45.
0: Tennis, partenza falsa di Flavio Cobolli al torneo di Pechino, l'azzurro 7 del mondo in corsa per le finals, è stato battuto nettamente dal russo Safiullin. Bene invece a Tokyo, Dardari e Berrettini vittoriosi contro il norvegese Rud e lo spagnolo Davidovic Fokina. Domani nel secondo turno Arnaldi Alcaraz. Infine il basket, Eurolega, reduce da due KO di fila, ultimo in ordine di tempo il derby con Milano. La Virtus Bologna prova a rompere il ghiaccio, alle 20.30 al Paladozzo le Vulnere affrontano i campioni in carica dell'Olimpiakos. Domani l'Olimpia ospite del Baskonia. È tutto, buona serata.

realizza lavori chiavi in mano per costruzioni civili e industriali, impianti elettrici, idrico-sanitari, sistemi di climatizzazione e antincendio, oltre alla riqualificazione di parchi e aree urbane. Un partner qualificato per enti pubblici, aziende e privati. Sucis Tecnologie Ambientali SRL, a Carbonia, in via Catania, presso il Palazzo Acquario. Per informazioni 349 300 07 30. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL. Costruiamo oggi le infrastrutture di domani.

saluto agli ascoltatori di Carbonia dalla redazione di Report Sardegna 24. Fascicolo penale aperto sulla vicenda della fusione degli aeroporti, anche se ancora non si conosce l'ipotesi di reato formulata dalla Procura della Repubblica di Cagliari. Il magistrato dovrà ora studiare gli elementi raccolti in queste settimane, sia dai carabinieri sia dalla Guardia di Finanza, che parallelamente sta già indagando sulla stessa vicenda, su indicazione della Procura regionale della Corte dei Conti. L'indagine penale prende così forma, dopo un lavoro preliminare rimasto a lungo sotto traccia. Nulla trapela dei corridoi della Procura, ma la nuova inchiesta, stando alle poche indiscrezioni infiltrate, potrebbe ricalcare alcune importanti indagini del passato, che hanno riguardato le procedure per l'individuazione dei partner privati nelle operazioni di privatizzazione. Una badante rumena è in gravi condizioni dopo che un uomo l'avrebbe aggredita per futili motivi, causandole lesioni alla milza, alle costole e un trauma cranico, che hanno richiesto il ricovero in ospedale. Il fatto è avvenuto nella serata di domenica a Nuraminis. La donna avrebbe avuto un violento alterco con una persona che conosce, nei pressi della sua abitazione, della centralissima via nazionale. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della locale stazione. Un operaio è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto nella serata di ieri nel territorio di Sant'Antonio di Gallura, lungo la provinciale 38. L'uomo, stando agli accertamenti dei carabinieri, è caduto da un'altezza di circa 6 metri mentre lavorava su una scala appoggiata a un traliccio. Un saluto agli ascoltatori di Carbonia dalla redazione di Report Sardegna 24 e da Simone Spiga.

C'è una città che ha scavato nel profondo per risalire con la musica nel cuore, con suoni che ogni giorno raccontano chi siamo. Le grandi hit degli anni 90, quelle che ti scorrono dentro e non vanno più via. Radio Carbonia vive nella programmazione di 90 For You.

0: C'è un nuovo gusto che sta facendo parlare di sé. Si chiama Mjolnir Pizzeria. Impasto a lunga lievitazione, ingredienti freschi e selezionati e tutta la creatività di pizze sempre nuove, anche fuori menù. Anche se nella zona sono in corso dei lavori, Mjolnir è regolarmente aperta e operativa, pronta ad accoglierti ogni sera. E se preferisci restare a casa, nessun problema, la consegna è gratuita. Ti aspettiamo in via Lubiana 364, a Carbonia. Per prenotazioni e ordini, chiamaci o scrivici su WhatsApp al 333-640-7020. Mjolnir Pizzeria, il gusto che colpisce come un fulmine.
1: Sono le 18 e 5 minuti.

il momento di ballare, è il momento di L-Dance con i maestri Emanuele Ledda e Silvia Loi. Da L-Dance impari a ballare le danze latinoamericane e hip hop fin dai 3 anni, con percorsi solo Latin e tante attività complementari, salsa e ballare.

Cinas e Sant'Antioco. Info e iscrizioni 327-180-5133. L-Dance, la danza è la nostra storia. Formare è la nostra professione. Visita il sito ldance.it.

0: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Errilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marche 4749, Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
1: La danza accende Carbonia. Domenica 13 dicembre al Palazzetto dello Sport arriva la prima edizione della Mind Dance Cup, competizione open di danza sportiva del circuito regionale ODC Opes Dance Championship. Solo e duo Latin, danze di coppia, freestyle, gruppi, tema Latin, show Latin, modern contemporary e baby dance. Una giornata di sport, musica

0: Natale di Carbonia. Mind Dance Cup, 13 dicembre 2026. Palazzetto dello Sport, Carbonia. Radio Carbonia, radio partner ufficiale dell'evento.
1: Ci sono luoghi che non sono solo bar, ma pezzi di storia. Nel cuore di Carbonia, in piazza Matteotti 2, ti aspetta il Cigno Blu. Caffè, colazioni, aperitivi e il piacere di ritrovarsi. Da sempre un punto d'incontro per la città. Il Cigno Blu, il gusto di casa nel centro di Carbonia.
2: Affidabilità, competenza e innovazione al servizio del territorio. La Sulcis Tecnologie Ambientali SRL realizza lavori chiavi in mano per costruzioni civili e industriali, impianti elettrici, idrico-sanitari, sistemi di climatizzazione e antincendio, oltre alla riqualificazione di parchi e aree urbane. Un partner qualificato per enti pubblici, aziende e privati. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL, a Carbonia, in via Catania, presso il Palazzo Acquario. Per informazioni 349 300 0730. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL. Costruiamo oggi le infrastrutture di domani.
3: Tecnologia, innovazione e attenzione al paziente. Questo è lo Studio Sabio, il punto di riferimento per la salute del tuo sorriso nel Sulcis. Implantologia avanzata per denti fissi e funzionali, ortodonzia e pedodonzia per l'allineamento perfetto di adulti e bambini. Trattamenti su misura per ogni esigenza, con le tecnologie più moderne. A San Giovanni su Erge troverai un team di esperti e strumenti all'avanguardia per garantirti precisione, comfort e risultati eccellenti. Prenota la tua visita oggi stesso. Chiama 0781 68 90 47 o scrivici su WhatsApp al 328 57 70 918. Scopri di più su www.studiosabio.it. Studio Sabio. Tecnologia e professionalità al servizio del tuo sorriso.
4: Sono le 19 e 4 minuti.

0: La sicurezza in auto è fondamentale e per pneumatici affidabili a prezzi imbattibili affidati a Sulcis Gomme di Roberto Manca. Da oltre 50 anni sinonimo di competenza. Da oggi alla Sulcis Gomme di Roberto Manca la possibilità di aumentare la dimensione delle vostre ruote con omologazione sul libretto. Ci trovi in Piazza Repubblica a Carbonia. Info al numero 338 31 47 649. Sulcis Gomme di Roberto Manca. La tua sicurezza su strada.
1: Centro Commerciale Naturale Carbonia produce, da 8 anni al servizio della comunità della città di Carbonia. Impegnato nella promozione dell'economia della città attraverso la promozione delle attività che ne aderiscono. Il Centro Commerciale Naturale Carbonia produce e organizza in città eventi quali festività natalizie, con il format nato nel 2018, Natale insieme e non solo. Visita il nostro sito carboniaproduce.com ed entra anche tu con la tua attività a far parte del nostro centro commerciale.

0: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Errilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marche 4749, Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
1: C'è un nuovo gusto che sta facendo parlare di sé. Si chiama Mjolnir Pizzeria. Impasto a lunga lievitazione, ingredienti freschi e selezionati e tutta la creatività di pizze sempre nuove, anche fuori menù. Anche se nella zona sono in corso dei lavori, Mjolnir è regolarmente aperta e operativa, pronta ad accoglierti ogni sera. E se preferisci restare a casa, nessun problema, la consegna è gratuita. Ti aspettiamo in via Lubiana 364, a Carbonia. Per prenotazioni e ordini, chiamaci o scrivici su WhatsApp al 333 640 7020. Mjolnir Pizzeria, il gusto che colpisce come un fulmine.
2: Sono le 20 e 5 minuti.

0: e Sant'Antioco. Info e iscrizioni 327 180 51 33. L-Dance, la danza è la nostra storia. Formare è la nostra professione. Visita il sito ldance.it.
1: Noi di Medianet forniamo soluzioni di connettività per imprese ed enti pubblici in Sardegna. Garantiamo interventi rapidi, grazie alla nostra rete di commerciali e tecnici qualificati operativi su tutta l'isola, per soddisfare le diverse esigenze di connettività, telefonia fissa e soluzioni digitali. Vogliamo essere protagonisti insieme a voi dello sviluppo della nostra terra.
2: Medianet. Connettiamo l'isola.
3: Vuoi rimetterti in forma? Ma sul serio? Benvenuto da Zen & Fit, la tua nuova palestra a Carbonia. Sala pesi da 700 metri quadrati, climatizzata, spaziosa, super attrezzata. Functional, calisthenics, kickboxing, pilates e posturale. C'è tutto. Personal trainer veri, allenamenti mirati, nessun copia e incolla. Provala gratis, senza impegno. Siamo in via Cannas 1 a Carbonia, da lunedì al sabato, mattina e sera. Chiama il numero 328 854 83 32 o cercaci su Instagram digitale. Citando Zen & Fit. Entra, allena, cambia, perché il corpo che vuoi è già dentro di te.

0: Scelti un posto dove sentirti a casa, ma con più gusto. Benvenuto da Suzzilleri, in via Dalmazia 40 a Carbonia. Qui trovi salumi e formaggi della nostra terra rigorosamente a chilometro zero. E poi la nostra pizza in teglia, fragrante e saporita, e tante specialità da forno che profumano di tradizione. A pranzo ti aspettiamo con menù fissi pensati per lavoratori e businessman, veloci, completi e sempre gustosi. La giornata inizia con colazioni dolci e salate di primissima qualità, per partire col piede e il palato giusto. E per gli studenti delle scuole superiori c'è la merenda perfetta, panino completo e bottiglietta d'acqua a soli 3 euro. E dalle 18.30 alle 21, rilassati con la nostra apericena, spritz o cocktail a prezzo super conveniente, accompagnati dalle nostre delizie. Suzzilleri, via Dalmazia 40 a Carbonia. Il gusto autentico, ogni giorno.
1: Amuni, sapori di Sicilia. Il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperi pranzo e aperi cena. Taglieri ricchi, pensati per essere condivisi, con specialità siciliane sempre diverse. Arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare? Scopri il nostro servizio catering e la nostra ampia sala climatizzata, perfetta per i tuoi momenti speciali. Ti aspettiamo a Carbonia, in piazza Francesco Ciusa. Per info e prenotazioni 347 148 0166. Amuni, vieni a trovarci, la Sicilia ti aspetta!
2: Sono le 21 e 6 minuti.

0: Visita la nostra pagina Facebook Proloco Carbonia per restare sempre aggiornato sui nostri imperdibili eventi. Info al numero 339-368-6614 o seguici su tutti i social per rimanere sempre aggiornato sulle nuove iniziative.
1: Unisciti a noi nel promuovere e vivere appieno la bellezza di Carbonia. Seguici, partecipa e scopri il meglio della nostra comunità.
0: Proloco Carbonia, dove la passione per il territorio diventa un'avventura da condividere.

C'è una città che ha scavato nel profondo per risalire con la musica nel cuore, con suoni che ogni giorno raccontano chi siamo. Le grandi hit degli anni 90, quelle che ti scorrono dentro e non vanno più via. Radio Carbonia vive nella programmazione di 90 For You.

0: Da un'antica storia di valorosi minatori nasce una nuova barberia, Underground Maurice Barber Shop. Un team di professionisti potrà curare la vostra barba e i vostri capelli, il tutto in un ambiente suggestivo che vi farà tornare indietro nel tempo. Troverete inoltre un'ampia gamma di prodotti per barba e per capelli. Underground Maurice Barber Shop, la barberia del centro, in Piazza Matteotti 4 a Carbonia. Prenota il tuo appuntamento al numero 351 592 5603, anche con WhatsApp o in alternativa visitando le pagine Instagram e Facebook. Visita anche il nostro sito all'indirizzo undergroundmaurisbarbershop.it.
1: La sicurezza in auto è fondamentale e per pneumatici affidabili a prezzi imbattibili affidati a Sulcis Gomme di Roberto Manca. Da oltre 50 anni sinonimo di competenza. Da oggi alla Sulcis Gomme di Roberto Manca la possibilità di aumentare la dimensione delle vostre ruote con omologazione sul libretto. Ci trovi in Piazza Repubblica a Carbonia. Info al numero 338 31 47 649. Sulcis Gomme di Roberto Manca. La tua sicurezza su strada.
2: Se desideri far brillare la tua auto, moto o furgone con un trattamento speciale, vieni da AF Car Wash. Da AF Car Wash offriamo lavaggio a mano, sanificazione degli abitacoli, igienizzazione di sedili e moquette, trattamento pelle, plastiche, lucidature e ripristino fari. E non dimenticare il nostro servizio di ritiro e consegna a domicilio su richiesta, riservato ai lavoratori. AF Car Wash, in via Costituente, fianco dell'Iperpan a Carbonia. Per maggiori informazioni chiama il 340 62 58 700. 197. AF Car Wash. Auto come nuova.
3: Sono le 22 e 6 minuti.

Affidabilità, competenza e innovazione al servizio del territorio. La Sulcis Tecnologie Ambientali SRL realizza lavori chiavi in mano per costruzioni civili e industriali, impianti elettrici, idrico-sanitari, sistemi di climatizzazione e antincendio, oltre alla riqualificazione di parchi e aree urbane. Un partner qualificato per enti pubblici, aziende e privati. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL, a Carbonia, in via Catania, presso il Palazzo Acquario. Per informazioni 349 300 07 30. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL. Costruiamo oggi le infrastrutture di domani.

0: ci sono luoghi che non sono solo bar, ma pezzi di storia. Nel cuore di Carbonia, in Piazza Matteotti 2, ti aspetta il Cigno Blu. Caffè, colazioni, aperitivi e il piacere di ritrovarsi. Da sempre un punto d'incontro per la città. Il Cigno Blu, il gusto di casa nel centro di Carbonia.
1: Sorridere senza pensieri? Ora è possibile! Con l'implantologia a carico immediato dello studio Saviu ottieni denti fissi in un solo giorno e paghi con calma. Tecnologia all'avanguardia per risultati naturali e duraturi. Addio alle lunghe attese, il tuo nuovo sorriso in una sola seduta. E il pagamento? Nessun problema! Inizia a pagare dopo 3 mesi a tasso zero. Immagina di sorridere senza preoccupazioni, sapendo che il pagamento può essere gestito con tranquillità, senza costi aggiuntivi. Un sorriso nuovo, senza pensieri. Ci trovi a San Giovanni su Ergiu, eccellenza odontoiatrica nel Sulcis. Prenota la tua consulenza oggi stesso. Chiama 0781 68 90 47 o scrivici su WhatsApp al 328 57 70 918. Scopri di più su www.studiosabio.it. Studio Sabio, il tuo sorriso, la nostra missione.
2: La danza accende Carbonia. Domenica 13 dicembre al Palazzetto dello Sport arriva la prima edizione della Mind Dance Cup, competizione open di danza sportiva del circuito regionale ODC Opes Dance Championship. Solo e duo Latin, danze di coppia, freestyle, gruppi, tema Latin, show Latin, modern contemporary e baby dance. Una giornata di sport, musica.

0: di Carbonia. Mind Dance Cup, 13 dicembre 2026. Palazzetto dello Sport, Carbonia. Radio Carbonia, radio partner ufficiale dell'evento.
1: Sono le 23:03.

C'è una città che ha scavato nel profondo per risalire con la musica nel cuore, con suoni che ogni giorno raccontano chi siamo. Le grandi hit degli anni 90, quelle che ti scorrono dentro e non vanno più via. Radio Carbonia vive nella programmazione di 90 For You.